Merch and Davey there. Hello. Hello, Merch. Hello. Hello, Merch. Hello. Merch, hello. Hello. Hello, Merch. Hello. Hello. Hello, Merch. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.